On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Can Deed nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can Deed.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

dance, dibi dibi dibi dibi. Attorno a me, mamma, mamma, mamma, dove tu pedas stamma.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flibber!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

domanda inutile, stai come me.

0: Steven!
1: Bene, che fai?
0: Sono in artiglieria!
1: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
0: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi.

0: Jimbo.
1: Cubano?
2: No, mitad olandese, mitad irlandese. Mio padre era galese.
3: Mario Bianchi.
4: Non parla con la voce, ma con lo scratch.
5: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I, no, mi dispiace, lo faccio.
6: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
7: DJ Max.
8: Ehi, ma che diavolo è questo?
9: Ladies and gentlemen, this is Discology.
10: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre con la sigla, perché noi siamo gente precisa e cominciamo sempre con la sigla. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Oggi subito in apertura voglio fare un saluto a Luca, che è il fondatore e responsabile del gruppo su Facebook che si chiama Viva la Dance anni 90 e 2000. Visto che noi trattiamo sia musica dance anni 90 che inizio 2000, mi sembrava giusto citare il gruppo di Luca, al quale ovviamente potete

ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor, che invece ci ha scoperti da mo', cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado. Yeah!

Visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

giro della console, Jimbo, viene a toccarmi sulla spalla per dirmi qualcosa. Con le cuffie non ti sento, Jimbo, leggo il labiale. Ah, ok, è il momento del primo DJ mixante della puntata di oggi. Direi

il mixatello prezioso, veramente importante, bellissimo, di Greg, il nostro ormai collaboratore storico, che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere, tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciava con Di Rotta su Cuba, la versione baffa remix di Gelosia, 1994, poi Sirte, Only the Lonely, 1997, poi Terzo Millennio, The King, The Nursery, 1997, e poi sempre da quell'anno lì, The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille veramente Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate, grazie a te.

puntata di Discology. Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalato, diceva: dai che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aran Club di Cercino o Cercino o Cercino forse con l'accento in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai con tantissimi punti esclamativi: siete dei grandi, ma sei un

Dunque il primo appunto era Alcazar, Crying at the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On. E l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai che noi saccheggiamo dal suo demo drop. Saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fridge, questo è Paradise.

0: la brugola?
1: No,
0: scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado, e poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
2: DJ Max

Lo hanno nominato in tanti modi: arrogante, presuntuoso, egocentrico. Ma a Newport mise in scena qualcosa che ha cambiato completamente il destino di un genere musicale. Rock Stories, episodio 5, un fulmine nel cielo sereno del folk.

Non solo sei una star, non solo sei amato da milioni di persone per la tua musica, e non solo sei sulla cresta dell'onda, sia musicalmente che mediaticamente, ti ritrovi ad essere incoronato prima come musicista e poi come portavoce di una generazione che faceva della lotta per i diritti civili la sua missione di vita. Tutto ciò a poco meno di 3 mesi dall'assassinio di uno dei presidenti più discussi della storia degli States, come John F. Kennedy. Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, era più di un semplice menestrello folk degli anni 60. La sua aspirazione da sempre è stata quella di diventare un folk singer, salvo diventare poi il folk singer. Nel 1963 viene consacrato come cantante acustico con l'album The Freewheeling, che diviene colonna sonora per il suo impegno più che attivo in campo politico. Scelta forse scellerata, almeno se fosse stata presa al giorno d'oggi. Un cantante che usa la sua musica per la propaganda politica. Ma che roba è? Con Blowing in the Wind e A Hard Rain Has Gonna Fall come punta di diamante di un album tra i migliori della sua intera discografia, Bob unisce il suo talento e passione per la musica all'attivismo politico in difesa dei diritti civili, prestando la sua musica al discorso passato alla storia di Martin Luther King a Washington in quello storico 28 di agosto, nel quale lo accompagna come sempre Joan Baez. Bob Dylan è sempre stato un personaggio molto discusso, anche in tempi moderni. Ritirò il Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, dal presidente Barack Obama alla Casa Bianca nel 2012 senza neanche salutarlo, e nel 2016 fece un discorso, pare in Hangover, alla cerimonia di Stoccolma mentre ritirava il premio Nobel per la letteratura, primo e unico cantautore della storia al quale viene riconosciuto un premio così prestigioso. Ah, inizialmente lui manco ci voleva andare a Stoccolma. Non proprio un personaggio facile, da sempre al di sopra delle righe. Ci può essere il presidente degli Stati Uniti, l'Accademia svedese o anche migliaia di fan che giungono da ogni dove per ascoltarti nel Rhode Island. D'altronde hai una reputazione da mantenere. Nel 1964 Dylan aveva ormai conquistato il mondo. Aveva stregato tutti quanti con la sua celeberrima Mr. Tambourine Man, che lo conferma come assoluto protagonista della scena folk degli anni 60. Puristi del genere da tutti gli States lodavano il suo estro nella composizione musicale e letteraria, ricredendosi forse nel 1965. Se dovessi dire una parola che racchiuda in sé tutta la vita di Dylan, potrebbe sicuramente essere sprezzante. Non è necessariamente un termine negativo, ma è la realtà dei fatti. Dopo essere stato apprezzato per la sacralità della sua musica, decide in appena un anno di prendere tutto ciò che di divino aveva costruito e ribaltarlo completamente. Come? Semplice, con una chitarra elettrica, strumento lontanissimo da quello che era stato il suo sound fino ad allora. In poco più di un anno, infatti, da maggio 1965 a maggio 1966, pubblica la cosiddetta trilogia elettrica, 3 album che niente avevano a che vedere col suono del minestrello dei diritti civili. Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde. Ma finché la rivoluzione e metamorfosi musicale avvengono in uno studio di registrazione, la cosa può essere anche considerata quasi sopportabile dal pubblico, forse. Ma poteva fermarsi qua un personaggio come Bob Dylan? Ovviamente no. È una sera di metà estate del 1965 e il primo dei 3 album della trilogia è già sul mercato da qualche mese ed ha avuto, nonostante tutto, dei discreti numeri, 6° in USA e 1° in UK. Migliaia di ragazzi da tutto il paese si sono radunati a Newport, nel Rhode Island, per il Newport Folk Festival, il più importante festival folk della nazione. Un evento che puristi ed appassionati del genere aspettano come un bambino aspetta Babbo Natale nella notte del 24 dicembre. Talmente importante che è stato anche il palco della prima esibizione, anche se non annunciata, di Joan Baez, per un periodo anche compagna di vita proprio di Bob Dylan. È la sera del 25 di luglio ed i 50.000 presenti attendono trepidamente l'esibizione del loro idolo, il folk singer americano per eccellenza. Ehi, ma quella è una Fender Stratocaster. Fino ad allora si era esibito sempre da solista, ma Dylan sale sul palco con la chitarra elettrica e la Paul Butterfield Blues Band al seguito, per lo sconcerto del pubblico presente. Un fulmine nel cielo sereno della musica folk. Neanche un saluto al pubblico che inizia il concerto con Maggie's Farm e Like a Rolling Stone, col primo colpo di batteria che sa tanto di pugnalata al cuore di chi ama la musica acustica.
talmente sprezzante del sound e allo stesso tempo contestato ferocemente dal pubblico, specialmente dopo la terza ed ultima canzone Phantom Engineer, che il concerto elettrico di Newport dura appena 15 minuti, prima che Dylan torni nel backstage per ripararsi dalle urla di disapprovazione del pubblico. In quella piccola esibizione, Dylan ha ormai abbandonato il vecchio sé, consegnando la sua musica all'accattivante mondo della musica rock. Il folk del ragazzo riccioluto da Duluth, Minnesota, ormai non esiste più. Poco dopo, eccolo tornare sul palco, stavolta in vesti classiche, con chitarra acustica e armonica e soprattutto senza band di supporto. Esegue Mr. Tambourine Man prima e It's All Over Now Baby Blue poi, per cercare di calmare un pubblico sempre più inferocito da questo repentino e di pessimo gusto cambio di stile. Ma ormai il dado è tratto. In un 1965 dove il sound rock si faceva sempre più spazio nelle classifiche e nei giradischi delle case della gente, Dylan non poteva fare altro che prendere la palla al balzo e dare una svolta clamorosa non solo alla sua musica, ma all'intero movimento folk. Quel sound che aveva accompagnato giornate storiche come il 28 agosto 1963 ormai vive nei ricordi di chi ha visto un giovane delle montagne del Minnesota farsi spazio nella musica dei grandi, che ha parlato direttamente al cuore della gente e che ha usato la sua notorietà per convogliare l'attenzione pubblica su di un tema fino ad allora un tabù negli Stati Uniti, come i diritti degli afroamericani. Quel Dylan non esiste più. E a modo suo, il 25 luglio 1965, al Newport Folk Festival, si è scritta di nuovo una pagina memorabile di storia della musica.

behind the grandstand! Stand still, laddie!

in the mouth, I'm only going to pay the old one.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.